ke mahla mahla a moya o halalelang kupula ga jana mihlenya gale hona le ntatene ke morata tjena ke sa hula a ke tsebile ha ebe hona le pina tsa haetse ne di fumane ha mo no ka potentse ndi fumane ha ntatene ona bitswa Derek Derek Nzimande yoo a no so hlahle ha na bina pina eno ne bitswa power power ai wena ai ke nahana hore